0: Soberbio, blasfemo, parente, se lo vuoi niente, ingrato scheletro.
1: From our studios to the world, here comes another long set of your favorite hits.